0: andato via di casa. Perdonami, scusa, ho fatto una stronzata. Almeno guardami. Se delle volte ti sembra un estraneo, non vuol dire che poi non ti amo. Sì, lo so che non sei stupida.
1: Perdonami, se sono andata via dal letto senza dirtelo. Mille sguardi senza

È una notte in Italia che vedi questo taglio di luna, freddo come una lama qualunque e grande come la nostra fortuna, che è la fortuna di vivere adesso questo tempo sbandato, questa notte che corre il futuro che arriva chissà se a fiato. È una notte in Italia che vedi questo darsi da fare, questa musica leggera, così leggera che ci fa sognare, questo vento che sa di lontano e che ci prende alla testa,

brucia più di tanto, più delle terre sognate, più dei biglietti senza ritorno, da

freddo come una lama qualunque e grande come la nostra fortuna, che è la fortuna di vivere adesso questo tempo sbandato, questa notte che corre, il futuro che viene a darci fiato, questa notte che corre, il futuro che viene, chissà se ha fiato.

volte è Dio che sbaglia la tua ordinazione. Per questo se chiudi una porta si apre un burrone. Sei il mio punto debole, la mia causa di forza maggiore. Un senso di rivoluzione, un

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se

tutta l'aria e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene. E volevo dirmi grazie perché sono andato via. E che a volte non sapevo.

Non importa come lo so, ma mi fa ridere quando mi guardi mentre parli a raffica e ti scende la neve dagli occhi. Forse un giorno ce ne andremo lì, sopra quell'isola da tanti soldi, bevendo vino e birra, e non importa quanto ingrassi. L'amore è tutto quello che ci pare. L'amore è avere armi senza fare male. L'amore è così stupido, ma vallo poi a capire. L'amore è solo carte da scoprire.

Mi credimi sempre. L'amore va, impone frattura, frappone un attore, cattura, ma cura e fa breccia, ti buca l'addome, sa come comporre, scomporre, carezza, pattone, stonato e canzone, se bacia scompare, poi brucia carbone.

godi Shiva. Se l'unica antidoto può velena che mi arriva. Sta coperto non mi scarfa giù. Sto in allerta quando chiama tu. Ti ricetta a Dio. E sabato mi pareva lunaria.

0: plus quoi, allez.
1: Le son qui te fait vibrer seulement sur Radio Top Italia.
2: Ti guardo il mondo, sembra respirare, ma dentro ho tempeste che non so domare. Sorrido ma tremo, ti sfioro e già penso.

non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni. Sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli occhi. Così dolce e preoccupato, così sempre attento.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

0: Un son familier, un moment pour toi, Radio Top Italia.
1: È così strano il sole quando piove, un po' come me. Quando sorrido per finta, ma dentro, dentro mi lacrima il cuore. È strano fare un'eccezione, se tra migliaia di gesti e parole il punto fermo di ogni singola conversazione è sempre solo il tuo nome.

a tutti voi cari ascoltatori, buongiorno e buona domenica alla Sotto di Cappuccino, programma musicale non solo in onda in diretta su Radio Ligre 93.1, telefono se volete e senza moderazione 06 95 66 31 59. Chi vi parla è ancora Raffaele in compagnia di Enrico Mastro Giovanni alla regia. E a questo punto, prima della musica, non resta che l'aforismo del giorno. A volte è meglio tacere e sembrare stupidi che aprire bocca e togliere ogni dubbio.

0: Ad aprire il ballo alle 8:30 è sempre Raffaele D'Agostini.
1: Dalle donne di Bologna, per l'Alpino, Renato Zuliani, son fiori.

0: Mattina mi prendo un cappuccino su Aligre FM.
1: E vous avez raison. E adesso per Bianca e Fernando, nonché per Natasha, la gioia da Gianni Diego, Bugiardo Amore.

gentilmente richieste da Gelissa Dionisi, nonché per Paola Gerussi, Nunzia e Brigitte Camilleri, ugualmente per Antonio Imbriani e Lucia da Claudio Villa, Rondinella Forestiera.

E adesso per Anna D'Amario, nonché per Dominique Di Mascio, da Claudio Villa, una toccante canzone marcia, O Soldato Innamorato.

0: Et donc, nous sommes avec Emmanuel Agnanuccelli, notre nouvelle recrue. Yeah. Et dis donc, là, on a payé cher hein, pour l'avoir. Attention.
1: Dai, non è vero.
0: Come no?
1: Non è vero.
0: Insomma, fra i cappuccini, il caffè, il cornetto e tutti quanti.
1: È un po' difficile. Un po', la domenica mattina, poi. Sì. È un po' difficile.
0: Dino de quel coin tu es, parce que finalmente.
1: Allora,
0: tu
1: io sono di Atina, provincia di Frosinone, Montecassino. Conosci un po' la zona?
0: Sì, beh,
1: Raffaele è di Casalbieri.
2: Casalbieri, Atina. Siamo vicini.
1: Siamo nella valle di Comino.
2: La valle Comino, voilà.
1: Sì. È un
2: provincia di Frosinone.
1: Esatto. Ecco. Esatto.
0: On parlera après la prochaine chanson de tes vacances. Comment ça s'est passé?
1: Ok, va benissimo. Qu'est-ce que tu nous proposes? Allora, adesso vi propongo una Rita Pavone.
0: Bella.
1: Spumeggiante, sì. Energica, con il suo Datemi un martello.

0: Allora, Raffaele, dove ci porti oggi?
1: Dove ti porto? Dove ci porti?
0: Dove ci porti? Dove ci porti? Vai.
1: Dove ci porti? Ebbene, ma c'era Emanuela, la cartone d'Italia, questa mattina ci porta a Urbino, capoluogo provinciale delle Marche. Unitamente a Pesaro, Urbino costituisce un'altissima testimonianza di storia e urbanistica del Rinascimento. Municipio romano e poi diocesi, fu ceduta da Pipino alla Chiesa nel 744. Dal 1000 in poi fu possesso dei Montefeltro da Carpegna, che la tennero fino al 1626, quando l'ultimo duca Francesco Maria II della Rovere la cedette a Urbano VIII. L'itinerario di visita inizia dal Palazzo dell'Università, in via Saffi, antica residenza dei Montefeltro. Nella vicina via omonima incontriamo l'ex convento di Santa Chiara, costruito nel 400 da Francesco di Giorgio Martini. In piazza Rinascimento prospetta la bella chiesa di San Domenico del XIV secolo. In via Puccinotti troviamo il Duomo, costruito nel XVIII secolo dal Valadì su una precedente chiesa quattrocentesca. Interessante la facciata, la grande cupola e il campanile settecentesco. L'interno ospita opere di grande rilievo come l'istituzione dell'Eucaristia del Barocci, tardo XVI secolo, bei dipinti di Palme Giovani, di Viviani e un'assunta del Maratta, il museo annesso alla chiesa a vantaffreschi del 3-400. In piazza Duca Federico si trova il Palazzo Ducale, superbo complesso iniziato intorno al 1444 da Maso di Bartolomeo e trasformato alla Laurana tra il 1465 e il 1472. Nell'interno vi è il cortile d'onore, considerato l'espressione più compiuta del Rinascimento. Nella Galleria Nazionale delle Marche, la più importante della regione, spiccano opere di inestimabile valore, quali Un politico della Vivarini, La porta della guerra, Ritratto di Gentildonna, uno dei capolavori di Raffaello, Il Salvator Mundi di Melozzo da Forlì, oltre al Miracolo dell'Ostia, La comunione degli Apostoli, Flagellazione e Madonna di Senigallia di Piero della Francesca. Città ideale di autore ignoto e uno stendardo di Tiziano Vecellio del XVI secolo. Da ricordare inoltre la seicentesca chiesa di San Francesco di Paola, l'oratorio di San Giovanni Battista, il monumento religioso più importante di Urbino per la decorazione pittorica del 400 dai fratelli Sarimbeni. Non lontano da Piazza della Repubblica si incontra la casa natale di Raffaello, il grande pittore che nacque ad Urbino nel 1483. Era tutto per la cartolina d'Italia. Torniamo alla musica.
2: Vous écoutez Allegre FM 93.1.
0: E allora, dopo questa cartolina di Raffaele, torniamo con una bellissima canzone. Rimaniamo sempre negli anni 70 e questa canzone vorrei dedicarla a una mia amica che oggi compie gli anni. Lei si chiama Corinne. Questa è per te, Corinne, e la canzone è Splendido Splendente.

0: Allora, tanti auguri sì. ancora a Corinne da parte mia, da parte nostra, cappuccino, sì. domenica mattina. Allora, buongiorno.
1: Et on salue Alain Mengual parce que lui il m'a dit que aussi dans sa partie cinéma, il y aura aussi à saluer des personnes qui ont leur anniversaire aujourd'hui, mon dit rien, c'est secret.
2: De stars du cinéma italien.
1: Des stars, évidemment, okay. avec Alain, c'est toujours les stars. Bah, bah. Alors voilà, alors là, je crois que c'est un certain Umberto qu'on adore. Hein.
0: Ouais, si, si, rimaniamo sempre negli anni 79, 80, dai.
1: Ah, io direi diciamo, 77, dipende da che canzone è.
0: Non te lo dico perché è una canzone molto famosa, molto molto famosa, che ha fatto cantare generazioni in tutto il mondo. Ascoltiamola e vediamo.

0: Vous écoutez Allegre FM 93.1.
1: La rubrica dello sport del Juventino per sempre, Raffaele.
2: Oui, alors, Raffaelito, oui. J'espère que toute cette année qui commence, tu as intérêt à donner des bons résultats de l'Arezzo, in B. Oggi non hanno giocato, giocano, sì, insomma, ancora non
3: ha giocato.
2: Dimmi una bella notizia, allora.
3: Ebbene, veniamo al calcio, ma prima dei risultati, l'addio a Sandro Mazzola, sì. Scomparso a 83 anni. Storico giocatore nerazzurro, è uno dei più grandi giocatori della storia del calcio. Militò nella squadra nerazzurra dal 1961 al 1977. 570 partite, 162 gol e 4 scudetti. Campione europeo con l'Italia nel 1968 e vice campione del mondo nel 1970. Mazzola era figlio d'arte, aveva appena 6 anni quando suo padre Valentino morì nell'incidente a Superga con il Torino. E adesso veniamo ai risultati con gli anticipi della quinta giornata. Monza Sassuolo 2-1, Bologna Torino 1-1, a Udine Cagliari Udinese 1-0, Roma Inter 2-2, a Venezia Lazio Venezia 2-0. Le restanti partite di oggi sono le seguenti: Fiorentina Napoli, Frosinone Como, Parma Genoa, Juventus Atalanta e Milan Lecce. E questa è la classifica: Roma, Lazio e Inter 13 punti, Cagliari 12, Como 10, Milan 8, Frosinone, Juventus e Sassuolo 7, Atalanta, Lecce e Napoli 6, Udinese, Torino e Monza 4, Fiorentina 3, Bologna 2, Parma e Genoa 1, Venezia 0 punti. Veniamo alla Serie B con il risultato della quinta giornata: Juventus Tabia Cesena 1-1, a Carrara Benevento Carrarese 1-0, Cremonese Virtus Entella 0-0, Palermo Padova 2-1, Sampdoria Catanzaro 2-1, Ascoli Avellino 3-1, Arezzo Sud Tirol e la Sverona, la Nerossi Vicenza, Mantova Pisa e Modena Empoli si giocano oggi. E questa è la classifica: Palermo in testa con 13 punti, seguono Ascoli e Mantova 10, Sud Tirol 8, Modena, Avellino, Cesena, Padova e Benevento 7, Arezzo Empoli Pisa 6, Cremonese Entella e Lanerossi Vicenza 5, Verona e Sampdoria 4, Juve Stabia e Catanzaro 3 e Carrarese un solo punto. Era tutto per lo sport, per il calcio, musica.
4: Grazie Raffaele. Sì, allora sì, continuiamo.
2: Sì. No, continuiamo. On se rode, hein, c'est normal, hein, c'est la première.
4: Scusami Enrico. Oh, no. Allora, volevo ricordarvi il numero di telefono 06 95 66 31 59.
2: 06 95 66 31 59, n'hésitez pas à appeler Emmanuelle parce que elle aussi pourra faire des dédicaces pour des chansons,
4: certo,
2: peut-être un peu plus les années 70-80, voilà, un petit,
4: certo,
2: peu plus récentes,
4: 90,
2: même, peut-être même 2000
4: se qualcuno vuole. Sì. Ecco. Allora, rimaniamo sempre negli anni 80,

0: incontriamo uno degli artisti più originali,
1: ah, siciliano.
0: E straordinari, sì, della musica italiana. Sì. Secondo te chi è?
1: È un siciliano, io lo so.
2: Scomparso qualche anno fa.
0: Esatto. Bravo. Quindi è Franco Battiato con un brano che è entrato nella storia. È Centro di Gravità Permanente.

0: Ah, qu'est-ce qui dansait bien sur scène, hein? Si. Elle est assise sur une chaise.
1: Non, mai visto.
0: Era fantastico. Par contre, c'était pas l'élégance à l'italienne. T'as vu comment il est habillé sur scène aussi?
1: Però era, aveva uno stile.
0: Aveva des scarpe per fare la marche dans la montagne. Hein.
1: Però aveva un suo stile. Était super, allora, i cantanti, gli artisti sono tutti così. Hein. Sono uno stile.
0: Allora, tu vas nous proposer quelque chose. Stile, attention.
1: Allora,
0: hein, de toutes les couleurs, au niveau des cheveux même.
1: Hein. Bravo. Allora, lei è un artista sempre fuori dagli schemi, è una Loredana Bertè, molto originale anche lei, eh? E vogliamo ascoltarla insieme, si chiama E la luna bussò.

0: On va y aller.
1: La prossima volta vengo pure io. La prossima volta vengo anch'io.
2: Avec la chitarra.
1: Va bene. Allora passiamo a un'altra cantante italiana, una voce graffiante, potente, inconfondibile, con Gianna Nannini. Bello.

0: Il radiogiornale presentato da Raffaele D'Agostini.
1: Notizie in breve. Ampio accordo con Danimarca e Groenlandia che garantisce agli USA diritti militari permanenti sull'isola artica. Nessun costo per noi, riferisce il presidente USA Trump, e nessun nostro avversario potrà mai stabilire una base o una presenza militare in Groenlandia né effettuare investimenti sensibili nell'area senza la nostra esplicita approvazione scritta. La premier danese Frederiksen conclude: è vantaggioso per la NATO e per l'Europa. L'accordo comunque sarà finalizzato nelle prossime settimane. In un duomo gremito, l'arcivescovo di Napoli, Monsignor Battaglia, ha sollevato le ampolle con il sangue nuovamente liquefatto del patrono San Gennaro. Il prodigio è atteso tre volte l'anno, il 19 settembre, giorno del martirio, e ricorrenza il 16 dicembre, nel giorno in cui nel 1631 Gennaro salvò Napoli dall'eruzione del Vesuvio, e il sabato prima della prima domenica di maggio, traslazione reliquie. Le celebrazioni per la festa di San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia, nell'ottavo centenario della sua morte, avranno quest'anno un carattere inedito. Sarà presente, oltre al cardinale Zuppi, il presidente della Repubblica Mattarella, come espressione della rappresentanza dell'intero paese. Innovando la tradizione, non sarà coinvolta infatti una singola regione, non solo l'Italia, ma idealmente tutto il mondo. Dopo un vaccino anti-Covid, finisce sulla sedia a rotelle. Riconosciuto l'indennizzo vitalizio, assegno bimestrale a un imprenditore agrigentino. Chiudiamo con il tempo previsto oggi in Italia. Bel tempo al nord e sulle regioni centro-meridionali senza fenomeni significativi. Situazione più instabile sulla Calabria ionica e sulla Sicilia centro-occidentale, dove sono attesi rovesci temporali.

Andiamo avanti con un brano gentilmente richiesto dalla signora Fiorello per il piacere di tutta la famiglia da Celentano, 24.000 baci.

Ebbene, l'estate volge al termine, ce lo ricorda anche Angelo Mauro per Gelissa, chi si riconnetterà alla fine di agosto.

0: Vous écoutez Allegre FM 93.1.
1: È la volta di Carlo Budi per Antonietta Saragani, signora Fortuna.

0: casque.
1: ...23 minuti dopo le 11... ...ebbene chiudiamo questa ennesima puntata di Cappuccino... ...con la mazurka del buon umore...

Mentre stiamo volando mi chiedi, si può andare più su di così? Cerchi vita sugli altri pianeti, però non ce n'è molta anche qui. Emozioni fredde, digitali, codipendenti, ma innamorati.

cazzo. Ma la gente non si offenda, se i campioni siamo noi, noi che a dirla tutta. Abbiamo già vissuto da morire, e che nessuno si sorprenda, se i campioni siamo noi.

0: arrivati alla fine, un'altra volta.
1: Un'altra volta?
0: Alla fine, poi che fine è? Continueremo per forza. Questa era la nostra storia, no? Un po' anche la vostra. Un applauso a Giulio. Grazie, bro. Non passate. Passeremo tutta la vita, vai sereno. Ci salutiamo, ci rivedremo.
1: Chissà dove, chissà quando.
0: Vi abbraccio.
1: La sigla.
2: Un son familier, un moment pour toi, Radio Top Italia.

Quanti anni ci vogliono per raggiungere l'euforia, per le piccole cose che non hai ancora.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Ta musique, ton énergie, toujours avec toi, Top Italia.

0: un'estate torrida che passerà alla storia come l'estate più calda del millennio. Si sfiorano 45 gradi all'ombra. Si raccomanda agli italiani di non uscire di casa nelle ore più calde, di mangiare molta frutta e verdura e soprattutto di idratarsi, bere molta acqua.
1: Acqua.

0: rythme de l'Italie, chaque jour, chaque heure, sur Top Italia.
1: Ho i capelli che mi coprono la vista, sono i miei, sono i tuoi, sono i suoi. Boh, ma non ci penso a legarmi a qualcuno, adesso stringo i lacci delle piume e corro.

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni. Sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli occhi. Così dolce e preoccupato, così sempre attento.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

Resto qua, su una panchina a scrivere di noi ti va. Che dove devo andare quando capita di amare così forte o anche la metà. Alla nostra età, insieme non avremo più paura. Conterò le stelle finché non ne resta una. Finché ogni parola non si scriverà da sola, finché il cielo si colora di ogni sfumatura.

va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, oh disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: solo se a te va bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Plus de musique, plus d'émotion, Radio Top Italia.

vivo. Odio i film che mi proponi, son lenti e non ci sto attento. Io guardo sempre gli stessi e il tema è spesso violento. Non lo noto il brand dell'intimo, il vestito. Sai, tu non capisci, ho fatto tutto un pezzo per dirti.

tardi che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni, sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli occhi, così dolce e preoccupato, così sempre attento. Forse adesso che ho imparato non è più lo stesso. Il tempo la l'ho già detto, anche in un orologio rotto. E mentre fuori scoppia un altro inferno, da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso prima di

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro.